wahala. Ronsoke tabule le kusile masake buluka muso kono ma mo malo mi no kono la muso la kabere muso ko ko ronsoke le noy arabil bare mulkul dajani.